0: masse internationale. Un bianco, un buono, Gemini. Ehi,
1: I'm coming back.